0: Gold 70 Italia.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70 80 90. L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96 e 9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok,
3: rap

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 6:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

find my way back to summer paradise.

0: Questa è Radio God.
1: Benvenuti.
0: Radio God. Radio God.

0: non sempre bello eppure.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
0: Radio Gold, previsioni meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: pubblicità. A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini, sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate, media partner Radio Gold. Gold. Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold. Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: www.radiogold.tv.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 22 giugno 2026 è il 173esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Paolino di Nola e San Tommaso Moro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 giugno del 1927 vengono messi in vendita per la prima volta dalla EMI, un'azienda già nota per la produzione di pianoforti e gettoni, i primi fonografi a moneta, antesignani dei jukebox moderni. Nel 1983 Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, scompare in circostanze sospette all'età di 15 anni. Si tratta di uno dei più grandi casi irrisolti della storia repubblicana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 giugno del 776 a.C. si inaugura ad Olimpia la prima edizione dei Giochi Olimpici. Nel 1986 a Città del Messico, Argentina ed Inghilterra vanno in campo nel quarto di finale dei mondiali. Diego Armando Maradona realizza due reti che faranno la storia del calcio, fra cui il famoso gol di mano, la famigerata mano de Dios. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 giugno del 2001 Tiziano Ferro pubblica il suo primo singolo, Perdono. Nel 2009 Neffa rilascia l'album Sognando Contromano. E nel 2015 Benji e Fede pubblicano il loro brano d'esordio, Tutto d'un fiato. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il patriota e politico italiano Giuseppe Mazzini. Nato a Genova il 22 giugno 1805 e scomparso a Pisa il 10 marzo 1872. Compie oggi 77 anni l'attrice statunitense Meryl Streep, considerata la migliore della sua generazione e vincitrice di 3 premi Oscar. Spegne 62 candeline Dan Brown, autore di bestseller da milioni di copie. Le sue storie si muovono tra omicidi, complotti e simbolismi, mettendo in crisi verità storiche e di fede. Buon compleanno a Jo Squillo, la conduttrice televisiva italiana, compie 64 anni. 54 candeline sulla torta di Emanuele Filiberto di Savoia, membro di Casa Savoia e personaggio televisivo. E auguri a Giorgio Pasotti, l'attore italiano, spegne 53 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 giugno 1969 di una delle prime dive del cinema americano, Judy Garland. Nel 1987 ci lasciava invece Fred Astaire. Le acrobatiche doti di ballerino attore hanno fatto di lui il re dei musical targati Hollywood e un maestro insuperabile di tip-tap. Nel 2020 ci lasciava il calciatore e allenatore di calcio italiano di ruolo attaccante Pierino Prati. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi è fidato in casi avversi, buon amico può ritenersi.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Gold. È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo di Egoli Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo di Egoli Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Parocchi va.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, giornata un po' agitata, con troppe cose da fare e poca pazienza per farle. Attenzione a non partire in quarta. Nel lavoro qualcuno potrebbe fraintendere. In amore, meglio non forzare il dialogo. Toro, è la vostra giornata. Idee geniali, battute pronte e intuizioni fulminanti vi metteranno al centro della scena. Giornata perfetta anche per un colloquio, un incontro, un post che farà il boom. L'amore vi cerca. Fatevi trovare. Gemelli, sensibili ma non fragili. Avrete una parola giusta per tutti e questo vi renderà speciali. Qualcuno si accorgerà del vostro valore anche in ambito lavorativo. In serata, una carezza varrà più di 1000 parole. Cancro. Troppa voglia di primeggiare potrebbe portarvi fuori rotta, soprattutto nei rapporti sentimentali. Fate un passo indietro e ascoltate di più. Leone. Mente lucida e concretezza. Oggi saprete perfettamente cosa fare e come farlo. Se c'era un dubbio, si dissolverà. In amore, poche parole, ma gesti che parlano chiaro. Vergine, l'equilibrio vacilla, ma niente di grave. Vi servirà solo un po' di tempo per rimettere ordine nei pensieri. In amore siete dolci, ma cercate di non idealizzare troppo chi avete davanti. Bilancia, una telefonata, un messaggio o uno sguardo potrebbero oggi accendere qualcosa di intenso in voi. Nel lavoro torna la grinta, la vostra passione farà il resto. Scorpione, occhi puntati su un nuovo progetto o una proposta che stuzzica la vostra voglia di avventura. In coppia cercate complicità, ma non sempre sarà facile trovarla. Sagittario, avrete voglia di fare chiarezza, soprattutto dentro di voi. Una scelta razionale si rivelerà quella più giusta. In serata fate qualcosa che vi dia soddisfazione personale. Capricorno, occhio a distrazioni e dimenticanze. Qualcuno potrebbe fraintendere il vostro silenzio. Meglio chiarire che lasciare le cose in sospeso. Ricaricatevi con qualcosa che amate fare. Acquario, oggi basterà poco per farvi viaggiare con la mente. In amore siete dolcissimi, ma anche un po' lunatici. Concedetevi un po' di silenzio e di solitudine e un pensiero gentile a voi. Pesci, il dialogo con chi amate si fa finalmente più autentico e profondo. Riuscite a chiarire tensioni familiari lasciate in sospeso, rafforzando i legami. Sul fronte lavorativo alcune questioni che vi tormentavano da tempo trovano finalmente una soluzione. Oggi vi saluto con le parole di Sydney Smith. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Radio Gold Pubblicità. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Loturo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura le notizie dall'estero: una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Intanto, sull'altro fronte caldo, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio, parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburanti alle auto private.
3: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi, non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. Ieri è sorpresa la Premier essere recata all'adunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti.
4: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
3: La cronaca: le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
4: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale e al suo aspetto fisico.
3: Siamo al calcio. Belgio-Iran finisce 0-0 in una partita del girone dei giri mondiali giocata a Los Angeles. Al 25esimo del primo tempo Taremi porta in vantaggio l'Iran, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Dal 21esimo della ripresa il Belgio di Garcia resta in 10 per l'espulsione di Ngoi, rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold Pubblicità. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Una Fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora e spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino. Ristoro e food truck sempre aperti e DJ set fino a tardanotte ogni post concerto. Gold. Dal 1974, Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Geni. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Geni, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
0: Gold.
1: Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108.
0: Gold.
1: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo di Egoli Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo di Egoli Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una

0: Residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi. Perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
1: Siamo a favore di una residenzialità flessibile. Pochi giorni o periodi più lunghi per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato. Assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
1: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
2: Ma non prende mai. Cosa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: la domenica.
1: L'ora esatta è offerta da Bar Maica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: Sono le 9:03.
3: Radio Gold News.
4: In primo piano la cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo quanto dice una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nell'Aquila.
5: Ancora giovani vittime di incidenti stradali, tra gli ultimi c'è quello nel Milanese dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Drammatici i numeri ancora parziali dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
4: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
5: La guerra USA-Iran è una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
4: C'è un nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme e non rispondere più alle accuse. Ieri a sorpresa la Premier si è recata alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA.
5: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. L'ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
6: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
7: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini. Sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate. Media Partner Radio Gold.
2: Gold.
1: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com.
2: Gold.
1: Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Gold. Una Fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora. E spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino. Ristoro e food truck sempre aperti e DJ set fino a tarda notte ogni post concerto. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Pulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold.
2: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te. In ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro, sicuro.

jingle de pubblicità. Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotumolo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami.

0: universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
1: Gold.
2: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
1: Gold.
0: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
1: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sono drammatici i numeri dell'osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente, 19 anni, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
3: Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
4: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
3: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masdri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
4: Abelardo Della Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. Abbiamo battuto il voto forzato, l'acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia, così ha scritto a caldo sui social. Tuttavia il suo avversario, leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato. Spalleggiato dal presidente uscente, Gustavo Petro ha chiesto il riconteggio dei voti. Quindi, evocando possibili brogli, invita ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente.
3: A fai caldo ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate è coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A governare il quadro è una imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente proveniente dalle latitudini nordafricane. Questa massa d'aria compresa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions, agli esoneri di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, Gelli Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria che di fatto utilizza solo risorse interne. Una scelta clamorosa, in attesa e certamente inusuale, dopo tanti nomi fatti, incontri e programmi da condividere. Sarà dunque a tutti gli effetti il Milan di Cardinale, a distanza per ora di Ibrahimovic. Il Milan sceglie quindi il modello Liverpool, una decisione molto rischiosa ma anche particolarmente ambiziosa. I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. La Reggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Il tennis, con l'aggiornamento del ranking ATP, sono state definite le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner, numero uno al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner potrà trovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie della 5 alle 8, ovvero Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 e il 32 del seeding. La MotoGP, terza vittoria stagionale, seconda consecutiva per Marc Marquez, che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca ha infilato il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si è involato indisturbato verso il traguardo per il suo quinto centro a Brno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche l'assenza per squalifica di Marco Bezzecchi. Per il cannibale spagnolo si è trattata della 75esima vittoria nella Premier Class e della 101esima nel moto mondiale. Secondo gradino nel podio per Ayo Ogura, quarto posto e giro veloce della gara per Fabio Di Gianantonio. L'Italia si conferma sul tetto d'Europa con lo show degli azzurri del fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo alle donne. Si sono chiuse i campionati continentali di Anthony 2026. Sulla pedana francese, nell'ultimo giorno di gare, la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Panini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Rigo e compagne e va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45 a 22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
6: Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Gold. Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Go. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato proiettata nel futuro. Gold. Voglio vivere così. Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
1: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
1: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Mercoledì 24 giugno alle ore 21 in Piazza del Comune, spettacolare sfida del maglio. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura il caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, che sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dalla casa della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Si tratta della madre delle due ragazze, del compagno di lei e del nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, dice la donna di 80 anni che le ha ospitate in casa. Adesso sto male io.
2: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Dagli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 vittime. Il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono sul caso Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
3: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
2: Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer si è ritrovato sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista, Andy Burman, in un'elezione suppletiva. I 100 deputati laburisti hanno chiesto la sua uscita. vita circa un quarto del gruppo parlamentare del partito.
3: Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. È la condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parastu Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
2: È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato la maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il CDA di EasyJet ha rispedito al mittente le prime 3 proposte.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un

0: Gold Pubblicità. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108.
1: Gold. È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo di Egoli Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo di Egoli Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
1: A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini. Sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate. Media partner Radio Gold.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
2: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Sei partita via.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gelli. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica a 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
3: Sono le 11:59 minuti.
1: Radio Gold News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Terremoto nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dalla impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
4: Il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne indagata a piede libero. 10 anni di battaglia lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre e delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto loro i carabinieri.
5: Il portavoce del ministero iraniano degli esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati di ieri. Il primo round di colloqui di alto livello, quindi, tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Tutto questo nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano comunque di buoni risultati.
4: Matteo Salvini Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati ai gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. L'annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano, ha detto.
5: Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, è quanto annunciato da un portavoce della Protezione Civile francese, che ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati in un paese attualmente oggetto di temperature torride, inclusa Parigi.
4: Anche in Italia fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A dominare un'imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente. Questa massa d'aria compressa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso di rilievi alpini e appenninici.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
6: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
2: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
3: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
3: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 2349. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese, professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71108. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Bam bam, bambina.
1: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

Radio Gold Pubblicità. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Una Fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora. E spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino. Ristoro e food truck sempre aperti e DJ set fino a tardanotte ogni post concerto. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

vado in gola. La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta. Ma che fatica, sono sempre stata

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, giornata un po' agitata, con troppe cose da fare e poca pazienza per farle. Attenzione a non partire in quarta. Nel lavoro qualcuno potrebbe fraintendere. In amore, meglio non forzare il dialogo. Toro, è la vostra giornata. Idee geniali, battute pronte e intuizioni fulminanti vi metteranno al centro della scena. Giornata perfetta anche per un colloquio, un incontro, un post che farà il boom. L'amore vi cerca. Fatevi trovare. Gemelli, sensibili ma non fragili. Avrete una parola giusta per tutti e questo vi renderà speciali. Qualcuno si accorgerà del vostro valore anche in ambito lavorativo. In serata, una carezza varrà più di 1000 parole. Cancro. Troppa voglia di primeggiare potrebbe portarvi fuori rotta, soprattutto nei rapporti sentimentali. Fate un passo indietro e ascoltate di più. Leone. Mente lucida e concretezza. Oggi saprete perfettamente cosa fare e come farlo. Se c'era un dubbio, si dissolverà. In amore, poche parole, ma gesti che parlano chiaro. Vergine, l'equilibrio vacilla, ma niente di grave. Vi servirà solo un po' di tempo per rimettere ordine nei pensieri. In amore siete dolci, ma cercate di non idealizzare troppo chi avete davanti. Bilancia, una telefonata, un messaggio o uno sguardo potrebbero oggi accendere qualcosa di intenso in voi. Nel lavoro torna la grinta. La vostra passione farà il resto. Scorpione, occhi puntati su un nuovo progetto o una proposta che stuzzica la vostra voglia di avventura. In coppia cercate complicità, ma non sempre sarà facile trovarla. Sagittario, avrete voglia di fare chiarezza, soprattutto dentro di voi. Una scelta razionale si rivelerà quella più giusta. In serata fate qualcosa che vi dia soddisfazione personale. Capricorno, occhio a distrazioni e dimenticanze. Qualcuno potrebbe fraintendere il vostro silenzio. Meglio chiarire che lasciare le cose in sospeso. Ricaricatevi con qualcosa che amate fare. Acquario, oggi basterà poco per farvi viaggiare con la mente. In amore siete dolcissimi, ma anche un po' lunatici. Concedetevi un po' di silenzio e di solitudine e un pensiero gentile a voi. Pesci, il dialogo con chi amate si fa finalmente più autentico e profondo. Riuscite a chiarire tensioni familiari lasciate in sospeso, rafforzando i legami. Sul fronte lavorativo alcune questioni che vi tormentavano da tempo trovano finalmente una soluzione. Oggi vi saluto con le parole di Sydney Smith. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. Ciao a tutti e a tutti!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
3: A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini. Sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate. Media partner Radio Gold.
4: Gold.
5: Ma non prende mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
9: Vuoi ascoltare?

ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Ancora ben trovati dalla redazione.
4: In apertura il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni, intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna si trova ora in carcere a Teramo. Il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80 anni, è indagata a piede libero. 10 anni di battaglia a lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero invece detto ai carabinieri Alicia e Sara.
3: Nel milanese un uomo è stato investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. L'investitore è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Con il padre, 62enne, si era dato appuntamento con la vittima in un parcheggio per discutere di una ragazza contesa. La vittima, di origini napoletane, Claudio Miranda, 41 anni, si sarebbe presentato all'incontro con altre tre persone non ancora identificate e una pistola a scacciacani da cui avrebbe esploso due colpi. In manette Stefano Pasceri, 31 anni, che ha investito l'uomo schiacciandolo.
4: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri il suo nome e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, ha detto, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano.
3: Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burman.
4: Voltiamo pagina. Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. E questa è la sentenza di condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parasto Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne iraniana aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
3: Il tennis, Serena Williams torna in singolare a Wimbledon. La 44enne statunitense ha ricevuto l'ultima wild card per il tabellone principale femminile. Per la 23 volte campionessa slam sarà il primo match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open del 2022. Serena aveva già ottenuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus. Il sorteggio è previsto venerdì, mentre Wimbledon inizierà lunedì 29 giugno.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gabriele Gravina. I candidati sono Giovanni Malagò, dato per favorito, e Giancarlo Abete. Sentiamo quest'ultimo che, prima di entrare in aula, ha ribadito il senso della sua candidatura.
6: Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale, sacrificare il presidente e pensare di continuare nello stesso modo senza un'assunzione di responsabilità non fa bene al mondo del calcio. Quindi questo è il senso della mia candidatura.
3: Mondiali 2026, dopo il flop all'esordio la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa a Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Con la vittoria nello scorso weekend, Lewis Hamilton è diventato il 41esimo pilota nella storia della Ferrari a vincere un gran premio valido per il mondiale di Formula 1. Il 41enne britannico ha quindi conseguito la prima affermazione a bordo di una monoposto di Maranello alla sua 31esima presenza ridata col cavallino rampante. Per Hamilton ora la storia si fa interessante, visto che dei 40 predecessori la stragrande maggioranza non si è fermata a un successo, ma ha concesso almeno una replica. Solo alcuni però sono riusciti nel bis immediato. L'ultimo è stato Charles Leclerc che nel 2019 visse il battesimo dello Champagne a Spa, trionfando poi anche a Monza nella settimana successiva. Il fine settimana di Brno ha lasciato un segno profondo non soltanto sulla classifica del mondiale MotoGP, ma anche sugli equilibri interni di Aprilia Racing. La squalifica di Bezzecchi dopo l'episodio che l'ho visto protagonista con un Marshall nella sprint race ha trasformato un passaggio delicato della stagione in un potenziale punto di svolta. Ora il risultato è che il vantaggio del leader Aprilia si è drasticamente ridotto. Martin è ormai a solo 8 punti dalla vetta, mentre Marquez è risalito fino a 40 lunghezze dal romagnolo. In termini pratici, negli ultimi due Gran Premi, il pluricampione spagnolo ha recuperato 62 punti a Bezzecchi. Il tennis, la 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wild card disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon. Per Williams sarà dunque ritorno in un match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open 2022 quando perse al terzo turno contro Ayla Tomljanovic. La 23 volte campionessa Slam e vincitrice di Wimbledon per 7 volte ha già giocato un match di doppio dopo il rientro competitivo e ha ricevuto anche una wild card per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì. Dalla redazione sportiva è tutto.
7: Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Mercoledì 24 giugno alle ore 21 in Piazza del Comune, spettacolare sfida del maglio.
3: Gold.
4: Voglio vivere così.
1: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
5: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
1: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
5: Perché con noi non si è mai soli.
1: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49.
3: Gold.
1: Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gol.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini. Sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate. Media Partner Radio Gold. Gold. È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo di Egoli Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo di Egoli Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media Partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71108. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold.
2: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold.
1: Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotumo. Un viaggio emozionante attraverso tanti scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
0: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano, tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
5: Due bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla A21. Le bimbe di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra tre camion e due automobili al chilometro 150 dell'autostrada tra Torino e Piacenza. Sul tratto si registrano al momento una decina di chilometri di coda.
4: E ora gli esteri. Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito.
5: Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltesi ieri in Svizzera e anche i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
4: La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove 5 persone sono morte. Lo denunciano le autorità filorusse. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsky, una dei più grandi della Siberia occidentale, situata a più di 2000 chilometri dal confine.
5: Il calcio oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77.
2: Gold.
0: Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Go.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

consulenza e marketing pubblicitario, spot radiofonici professionali, video su Jumbo Screen su circuito nazionale, vele pubblicitarie itineranti, cartellonistica 6x3, organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Geni. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Geni, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Una Fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora e spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto, unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino, ristoro e food truck sempre aperti e DJ set fino a tarda notte ogni post concerto. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: e ridi.
1: L'ora esatta è offerta da Bar Maica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Radio Gold News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
4: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidare come prossima guida del partito.
5: Tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
4: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
5: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
4: La cronaca sportiva: nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro, che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso, nel 2016.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo di Egoli Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo di Egoli Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuo. Un viaggio emozionante attraverso tanti scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: domenica.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: momento pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Mercoledì 24 giugno alle ore 21 in Piazza del Comune, spettacolare sfida del maglio.
3: Gold.
4: Voglio vivere così.
1: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
5: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
1: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
5: Perché con noi non si è mai soli.
1: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49.
3: Gold.
1: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
6: Brasil! Brasil!
7: Brasil!
6: A seleção chegou!

0: cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed.
1: Radio Gold Pubblicità. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante

0: Comunicazione Radio Gold, a Fabriano, Viale Serafini 69, infoline 0732 5541. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com. Gold.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonnarina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonnarina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonnarina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca, la madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nell'allontanamento di Alice e Sara, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi.
3: È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, 43enne camionista polacco, che era imputato per la morte della sua compagna, ex ballerina bielorussa, il cui cadavere era stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzuolo Martesana in provincia di Milano. L'uomo era stato scarcerato e posto ai domiciliari dopo che nel dicembre di 2 anni fa era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso volontariamente soffocandola la compagna. Una perizia svolta nell'ambito del processo infatti aveva indicato come possibile causa della morte della donna una patologia.
4: I bombardamenti russi sulle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa hanno causato 2 morti. Gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi temporaneamente dopo che sono stati intercettati circa 60 droni ucraini. L'esercito di Kiev ha inoltre colpito il centro di comunicazioni satellitari russo di Dubna, vicino alla capitale. La nostra industria della difesa, le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha così avvertito il presidente ucraino Zelensky.
3: L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso intanto in Pakistan dopo i colloqui con gli Stati Uniti, che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi, dicono le parti. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
4: Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura.
3: E siamo al calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Gravina, presidente dimissionario, intervenendo durante l'odierna assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice, faccio un passo indietro per stimolare riflessione e rinforzare il percorso di rigenerazione. E ora il calcio giocato con i mondiali. L'Egitto vince e rimonta per 3-1 contro la Nuova Zelanda in una gara valida per il gruppo G. Va peggio all'Uruguay, fermato 2-2 da Capoverde nel gruppo H. Oggi attesa per le sfide Argentina-Austria in campo alle 19, italiane e Francia-Iraq alle 23.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: 20 trovati dalla redazione sportiva. È ufficiale, appena terminata la votazione, e Malagò, il nuovo presidente della FIGC, dunque sostituirà Gravina. Erano 2 candidati, da un lato appunto Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Bete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Dunque la spuntata alla fine, come da pronostici, Malagò. Prima eletti nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campo Boccia e Chiellini. Nell'intervento prevoto Malagò ha detto: vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca del calcio italiano. Il candidato sconfitto aveva detto: mi hanno insegnato ad essere un costruttore e non un distruttore. E lo sfacelo del calcio italiano non ha un solo colpevole, non ha funzionato nulla, il declino dura da 30 anni, siamo i campioni del mondo di scarico delle responsabilità. Questo quanto ha detto nel discorso prevoto Matteo Marani, presidente della Lega Pro, che sugli investimenti per le serie minori Amori ha aggiunto:
5: nell'ultimo anno la Serie A ha speso per procuratori 249 milioni di euro, dato FIGC, oltre 10 volte quanto ha riconosciuto alla Serie C, alla nostra Serie C, sbuffando. 22 milioni a noi, 249 milioni ai procuratori.
3: Cambiamo argomento, nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare a Schwarzer durante i campionati tedeschi di marcia. Su strada sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. L'atleta italiano terrà nel pomeriggio una conferenza stampa per chiarire. Il calciomercato: Bremer ha fatto sapere che vuole restare alla Juventus, al netto delle voci che vedrebbero il brasiliano lontano da Torino in questa sessione estiva di calciomercato. Per sua volontà, dicevamo, il difensore centrale intende rimanere in bianconero e vorrebbe prolungare la sua permanenza per molto tempo. Non c'è nessun tipo di volontà di iniziare una nuova avventura lontano da Torino, ha fatto sapere l'entourage del calciatore. Veniamo ai mondiali di calcio. Queste le partite in programma quest'oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, nella notte alle 2 ore italiana Norvegia-Senegal, alle 5 Giordania-Algeria. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

0: centrale.
1: Radio Gold Pubblicità. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
2: Gold.
3: Voglio vivere così.
2: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
4: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
2: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
4: Perché con noi non si è mai soli.
2: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49.
1: Gold.
2: Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese, professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108.
5: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
6: Bene, Emil. Barocchio.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold. Radio Gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni Visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold. Gold. A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini. Sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate. Media Partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Hold pubblicità.
1: A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini, sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura

0: Fondazione Oncologica Fabrianese, media partner ufficiale Radio Gold. Gold, leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'AIEA nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Il presidente iraniano Pezeshkian è intanto atteso in Pakistan domani. Le trattative a livello tecnico proseguono. Seguiranno per il resto della settimana.
5: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già infatti annunciato la sua intenzione di candidarsi.
4: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone. Si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
5: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
4: Per oltre 500.000 studenti la maturità entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva dunque il momento del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su 4 discipline, individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tra le modifiche introdotte nel 2026 c'è anche l'obbligatorietà dell'esame orale. Non è quindi possibile rinunciare al colloquio contando esclusivamente sul punteggio ottenuto con le prove scritte.
5: Il calcio: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Nell'atletica, nuove accuse di doping invece per l'italiano Alex Schwarzer. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che nelle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò a 41 anni, non ne ho più la forza, ha detto Schwarzer, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo.

La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo di Egoli, Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo di Egoli, Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Shout out to my man Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
3: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Mercoledì 24 giugno alle ore 21 in Piazza del Comune, spettacolare sfida del maglio. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Go.
2: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio

0: 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese, professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
3: L'ex presidente della Fed Alan Greenspan è morto all'età di

0: 100 anni, ha guidato la Banca Centrale Americana per quasi 20 anni, dal 1987 al 2006, con 4 presidenti dei 2 partiti, da Reagan in poi. Nemmeno 3 mesi dopo la sua nomina si trovò ad affrontare il Black Monday del 19 ottobre, riuscì in 2 giorni a risollevare il Dow Jones, che era arrivato a meno 22,6%, con una politica di supporto che negli anni successivi gli portò però anche critiche.
1: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
0: E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno, dunque nella giornata di domani sono 15 quelle per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima.
1: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle 2 sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle ieri sera a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per 3 persone, si tratta della mamma delle 2 giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I 3 si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
0: Siamo allo sport con il tennis. Ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma. Mi sono riposato, allenato bene, sono contento della mia forma. Le prime partite, dice Sinner, saranno delicate da gestire. Poi aggiunge il numero 1 al mondo che tornerà in campo sui prati del All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Pubblicità. Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotumolo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Se le immagini dettano le parole e le parole dettano l'immaginario, allora quelle immagini devono essere mostrate. Dal 10 luglio al 23 agosto nella splendida cornice del Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato sarà visitabile la mostra Segni visibili del collettivo Corpi Vivi, una raccolta di progetti fotografici selezionati che accompagnano il lavoro di riscrittura visiva e narrativa sui tumori ginecologici e dell'apparato genitale. Inaugurazione venerdì 10 luglio alle ore 18. Media Partner Radio Gold. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

www.radiogold.tv. Let's get done.

Radio Gold Pubblicità. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. A tutti gli appassionati di pattinaggio grandi e piccini. Sabato 4 luglio a Fabriano in Viale Moccia, la Fortitudo Pattinaggio vi aspetta per un pomeriggio di pura velocità con il 46esimo trofeo dell'amicizia. E il giorno dopo, domenica 5 luglio, si torna in pista per il resto delle sfide. Un weekend di adrenalina, spettacolo e velocità sulle rotelle. Non mancate. Media Partner Radio Gold. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina. In una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Una Fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora e spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari.

0: Sueo Food and Drink, a Fabriano via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
5: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
4: Sono state trovate e stanno bene Alicia e

0: Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
1: È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Cristian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante di 63 anni originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno 2024 a Morsiano di Villa Minozzo nell'Appennino reggiano e morto dopo 3 giorni in agonia in ospedale. Nel corso dell'udienza l'imputato ha confessato il delitto tra le lacrime. Il giudice ha escluso le aggravanti, riconoscendo invece all'imputato le attenuanti generiche e quella di aver agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
0: La premier Giorgia Meloni è disponibile a testimoniare in un processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi e un altro imputato sono accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve nell'ottobre 2023 su un sito internet nel quale si attribuiva alla Presidente del Consiglio una relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Manlio Messina. Anche quest'ultimo si è costituito parte civile.
1: I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato in sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. È arrivato il giorno tanto atteso dal calcio italiano. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, l'ex presidente del CONI e di Milano Cortina, è stato così eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% ottenuto dall'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò raccoglie l'eredità di Gabriele Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Le prime parole di Malagò all'assemblea.
3: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
1: Veniamo adesso alle nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore sospeso in via cautelare. Durante i campionati tedeschi di marcia su strada gli sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Schwarzer nella conferenza stampa di oggi pomeriggio ha detto: sono innocente, ma non mi difenderò, non ce la faccio più, non ho la forza. Ha parlato anche il suo legale, ha detto: le controanalisi solo si analizzeranno il terzo campione di urina per cercare la verità. Veniamo ai mondiali di calcio con le partite in programma tra stasera e questa notte. Dal gruppo J Argentina Austria dalle ore 19, per il gruppo I Francia Iraq, ancora per il gruppo I Norvegia Senegal ma alle 2 di questa notte, e poi per il gruppo Giordania Algeria alle 5 di domattina. E Francia-Iraq potrebbe trasformarsi in una partita molto più lunga del previsto, perché la seconda gara dei Blues, in programma dicevamo questa sera a Philadelphia, è minacciata dai temporali attesi nell'area dello stadio. E la Turchia ha deciso di confermare Montella nonostante le due sconfitte in due partite, costate di fatto l'eliminazione ai gironi alla nazionale della Federazione Turca. È stata rinnovata la fiducia all'allenatore italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Questo non è un club, le parole del presidente della Federcalcio turca: sosteniamo il nostro allenatore, non cambiamo. Nell'ultimo match del girone D, nella notte tra giovedì e venerdì, la Turchia affronterà gli Stati Uniti. Infine il tennis: ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma, ha detto che si è riposato e allenato bene ed è contento. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto ancora il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. E tutto un saluto dalla redazione sportiva.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
2: Gold. È in arrivo l'evento più atteso dell'estate. A Campo di Egoli Fabriano, sabato 4 e domenica 5 luglio, tornano i Giochi Senza Frontiere. Una sfida tra le frazioni di Fabriano con giochi spettacolari, tanto divertimento e buon cibo. Due giorni di allegria, competizione e festa per tutta la famiglia. Vieni a tifare per la tua frazione oppure a goderti lo spettacolo. Giochi Senza Frontiere, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 14 in poi, a Campo di Egoli Fabriano. Un weekend da non perdere e che vinca la frazione migliore. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49.
3: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese, professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Old pubblicità.
1: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
2: Gold.
1: Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Gold.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
3: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Mercoledì 24 giugno alle ore 21 in Piazza del Comune, spettacolare sfida del maglio.
2: Gold.
1: Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana.

0: iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
1: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
0: Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
1: È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Christian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante di 63 anni originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno 2024 a Morsiano di Villa Minozzo nell'Appennino reggiano e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Nel corso dell'udienza l'imputato ha confessato il delitto tra le lacrime. Il giudice ha escluso le aggravanti, riconoscendo invece all'imputato le attenuanti generiche e quella di aver agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
0: La premier Giorgia Meloni è disponibile a testimoniare in un processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi e un altro imputato sono accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve nell'ottobre 2023 su un sito internet nel quale si attribuiva alla presidente del Consiglio una relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Manlio Messina. Anche quest'ultimo si è costituito parte civile.
1: I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato in sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Emil. Parocchio.

l'astro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: e no, e ridi.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: En la graciosa la vida è más sabrosa.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 22:01.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.
2: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
2: Ti chiedo scusa, quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

0: ma noi non siamo come gli altri.
1: Ti chiedo scusa. Lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.
2: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio God.
3: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 23:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo da

compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

sun. Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: la compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Emil. Barocchi va.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 24 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: e Radio Gold.
1: Benvenuti.
0: Radio Gold. Radio Gold.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Meno messo dentro, io invece l'ho messo in culo a un papi. Ora torno alle popolari. Se non sono sopra un Lambo, sono su un Audi o un Ferrari. Poca confidenza, parti chiari. Mi hanno insegnato a farmi i cazzi miei, non quelli degli altri.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: È l'una, è un minuto.
0: Gold Classic.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 2 e un minuto.
0: Radio Gold presenta Gold 70-80-90. Gold Classic.